0: perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Che ti viene a fare queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda,